Romnia, hej, Giulia, Chaya, Peña, Afka agorindjam odiline maribena. Imaračate na svaha korkore. A te hudena penpalis temare. Imarjanen savore, sakampel tekerala.